0: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na me di chuchu missi. And mami confidence. The mooning in her.
1: Se wushia a mana missi fit ey gusuna misrea. Ey yo wa wa wahum. Me di kel chako toothpaste. Any chuchu missi. O ba di any pa. E wo bi di emuno. Any di aye kel chako toothpaste. E boy se wo bai. E free mwawa. E boy se mu to crow. E si a shie. Any e numunka. Sure se. Amani. Kel chako toothpaste in suni. Yeti center for.
2: Media ma jika. Chocolate toothpaste at tubu. Me shina no pa. Ni ana jua meko dano. Ema me sinye fita. Confidence level kwa so. Eti binyama. Na me si 32 nini. Negusu.
1: Enkanenu ania mame num dibidi.